0: dell'amica con l'amicabile.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un